Nenajdu, dimi si se ti va. Nelletto è forte tu, pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu.